0: via telefono. Prego, poi iniziamo a chiamare qua.
1: Da vivo 0129, gracias. Esto es más 7800.